fa. Miracoli, miracoli, avanti, avanti. Naškanat ni lip, aj maj, aj. Bejbe hita s guzicom, livo, desno. Demokratski, voilà! Voilà! Sakramenska dica s piru rok, sakramenski. A irske su gvorjedi najbolje, mama. Imamo prvaka svita u dirigiranju. Le belle istriane, donne pelose, gustose, babbute, piaciute, te, tre, te. Kad vuoi stare c'è još skutu della i umru, a? Skutu c'è della ti fritz, kein problem, kein problem.